0: Certo.
1: Potrebbe essere un po' di famiglia, questo è un po' di famiglia, questo è un po' di famiglia, questo è un po' di famiglia, questo è un po' di famiglia, questo è un po' di famiglia, questo è un po' di famiglia, questo è un po' di famiglia, questo è un po' di famiglia, questo è un po' di famiglia, questo è un po' di famiglia, questo è un po' di famiglia, questo è un po' di famiglia, questo è un po' di famiglia, questo è un po' di famiglia, questo è un po' di famiglia, questo è un po' di famiglia, questo è un po' di famiglia, questo è un po' di famiglia, questo è un po' di famiglia, questo è un po' di famiglia, questo è un po' di famiglia, questo è un po' di famiglia, questo è un po' di famiglia, questo è un po' di famiglia, questo è un po' di famiglia, questo è un po' di famiglia, questo è un po' di famiglia, questo è un po' di famiglia, questo è un po' di famiglia, questo è un po' di famiglia, questo è un po' di famiglia, questo è un po' di famiglia,